0: Vi faccio essere un po' un saluto.
1: Go ahead.
0: 165 960 West, Tom King 437, Ocean Union David, Tom King 437, Ocean Union David, be on a white Ford F-150.